per Lulen. Lulen c'è che pusin, e che pusin ciunat, ciunat gush per lumbat. Cian Lulia per Lulen, e Lulen c'è che pusin, e che pusin gozat, ce l'ha en si rossat.